0: Itapema FM. O mundo toca aqui.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese. Dovrei ringraziare il Signore, bravo, che mi è andata bene, dovrei essere felice per la mia Panda 2013.
2: Dovrei essere soddisfatto, vivo a